Sono matitore, matitore, matitore, secondo ore in matatore, mi conna. Che sono tiara, metà qua, sa da che era matatì, sino con ore in matatore.